0: papier comme ça.
1: Che bel routine, blin blin. Questo è il suffredlin. Questa è la scheda. Questa è la porta. E questo è il campanin. Blin blin blin.
0: Ça va, merci.
2: My name is Sophie.
0: Sophie. My name is Flavio.
3: Flavio, pleased to meet you. My name is Mark.
2: Mark. Oh, okay. So we are artists.
3: Okay.
2: He's a musician, and I'm a storyteller.
3: Ah, very good.
2: Also, we have this project, and we are curious about our neighbors,
3: yes.
2: And to know if